di papà. Ma le belle gambello io davvero di chi sono non lo so. Non so quelle di papà, non so quelle.

cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma sopra

le cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto

dondola con quell'abita fior che le donò la zia Marchesa. Lei va dove l'aspetta un giovincello con un fiore di pisello nel parlar d'amor. Chissà, diventa rossa come un pomodoro. Ride, ride, ride, ma perché ride? Piange, piange, piange, ma perché piange? Gioca al solitario, sfoglia il calendario, perché le manca sempre un venerdì. Sospira sulla mandola, ma quando canta non le viene la parola. Delira, poi si consola, ma dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei,

mio barbier. Non scambiatemi per matto, solamente son distratto, la cagion ve l'ho già detto, e di due begli occhi ner. Io la vidi e tosto me ne innamorai, e da lei da quell'istante sol pensai, ma pensai